belli, voi se mutta sinni. Kainik vinitkelli, kurrimsi peitelli, voi se mutta sinni. Kulli nazra, shaifara, mahala ultima.